0: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso fare?
1: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
0: oh, sì.
1: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
0: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.
2: Radio Company, boutique.

0: dice in spagnolo?
1: Bocadillo.
0: E in francese?
1: Colation.
0: In portoghese?
1: Longi.
0: Cinese?
1: Ciao, ci.
0: Vabbè, se non si era capito, snack.
1: Ciao amici, siamo Giulie Pego, Leo e DJM.
0: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì,
1: dalle 11 alle 13
0: su Radio Company.
2: Radio Company Snack. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company.
0: Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova.
2: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
3: Dai,
2: fare?
3: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
2: oh, sì.
3: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Radio Company.
1: Spot. In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
2: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
3: Company. Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.

0: scrivi strica torta Benevento, forse ti viene fuori qualcosa, perché lei del contesto, no?
1: Tu cerchi strega. Io ho scritto, no, mi viene in mente niente.
0: Niente.
1: Crostata di Benevento, nota anche Benevento.
0: Comunque,
1: pesce.
0: Comunque,
1: liquore strega. Prodotto proprio a Benevento. Ah, potrebbe essere un liquore. Ok, dai.
0: Comunque, qualcuno scrive tortellini con la panna, che io cuoto, perché i tortellini con la panna sono veramente molto molto molto molto buoni, sempre con gran spolverata di parmigiano.
1: Di parmigian, sì, certo.
0: Sì.
1: Bravissimo.
0: Principessa di un regno. Allora, scusami, scusami. Per par condicio dopo mi metti Power Rangers, perché?
2: No, ti metto questa, dai.
0: Scusa.
3: Non dirgli mai che siamo stati a letto.
1: Che capolavoro, signore. Ma era meglio Sailor Moon a questo punto.

0: Siamo partiti con un raga, non c'entra niente, ma abbiamo un vocale?
1: Io sto bieta, basta parlare di tortellini, ecco. Brodo, tortellini, panna, tortellini e tortellini.
0: Allora, basta. Guarda,
1: sto dieta.
0: Facciamo così, tra pochissimo parliamo di musica e basta, perché ci sarà il mixatone Nostalgia. Noi siamo

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: un tramezzino al tonno cipolline può andare bene, ma sì, sono stato, stai scherzando, okay, ovvio.
1: Sono sottovalutate secondo me le macchinette, quelle dove che ci sono al lavoro, che distribuiscono merendine, cose da mangiare, perché invece è una bontà, cioè io...
0: Sì. È
1: io
0: che
1: le adoro.
0: Sì, sono fantastiche. Il problema sono i prezzi, no? Perché tu, cioè, certo, tu vai là e probabilmente se andare in negozio e vedere 3,50 euro per un pacchetto di brioche, per dire, non ti fa tutto questo effetto. Quando vai alle macchinette, ti vedi che una ti costa 80 centesimi o ti costa 1,20 euro, allora lì dici: no, questo 1,20 euro lo investirò per qualcosa di meglio, lo investirò per
1: sì,
0: il caffè.
1: È vero,
0: no,
1: ma
0: caffè,
1: sempre meno del bar, però.
0: Al cioè, bar? Vabbè, però il bar è più buona la brioche, scusa.
1: Beh, dipende.
0: Anzi, dipende che bar. Sì. Lo sai che a me al bar le brioche, quelle surgelate, piacciono tantissimo.
1: Ti piacciono?
0: Porca miseria.
1: Ti piacciono?
0: Cioè, le brioche, cioè, cornetti, i cornetti.
1: Rispetto a quelli fatti da pasticceria.
0: No, non è un rispetto,
1: stessa.
0: No, non è un rispetto. Cioè, nel senso, io dico solo che non è rispetto a, cioè, proprio dico solo che mi piacciono tanto.
1: Ah, ti piacciono, ok.
0: Sì, sì, sì, sì. Poi è ovvio che se tu li paragoni a quelli di pasticceria, ti dirò che a volte ci sono alcuni cornetti o brioche di pasticceria che per me non hanno nulla di. Non mi fa, magari non mi fanno impazzire perché sono pieni di burro, eccetera, eccetera. Però io lo so, la dico sporca, però sai, io sono voce del popolo e vi dico che ogni tanto i cornetti del bar Rauso, che sono chiaramente surgelati, mi piacciono,
1: sì,
0: da matti.
1: No, non sono male, non sono male. Alcuni sono molto buoni. Sentiamo.
2: Carlotta e tortellini, panna e piselli.
1: Buoni.
0: Non lo so, ma io non vado matta per la panna, devo dirti. E quindi di conseguenza preferisco piuttosto il burro, ecco.
3: Tortellini, panna e prosciutto. Una cosa celestiale.
4: Ma volete mettere tortellini e spinaci ricotta con funghi, prosciutto e panna?
5: Poi 100 grammi di pasta o 100 grammi di gnocchi asciutto o cotto, cambia poi il peso specifico, perché gli gnocchi assorbono più acqua. La domanda deve essere completa, amico.
1: Non l'ho fatta io la domanda, l'ha fatta Carlotta.
0: No, avevi chiesto tu come mai pesano. Ma quindi quale sarebbe, scusa, la domanda?
1: Ma io
0: completa?
1: Non l'ho fatto io, l'ha fatta l'ascoltatore la domanda, se pesano di più 100 grammi di pasta o 100 grammi di gnocchi.
0: Sì, infatti, ma alla fine qual era la domanda completa?
1: Ma che ne so io, lui ha detto che c'è il peso specifico dell'acqua, l'ha tirato
0: e soprattutto
1: una supercazzola che non si è capito niente.
0: Cosa sono i tortellini pasticciati?
6: Ma io la risposta.
7: Comunque sì, concordo con Carlotta, veramente meglio Sailor Moon.
1: Ma cosa è stato... Guarda.
0: Sì.
1: Ah, i tortellini pasticciati con ragù e besciamella. La besciamella ti ha acceso, ti ha acceso.
0: Ragù, besciamella e ovviamente una bella svagonata di grana.
1: Ma quanto è buona la pasta pasticciata al forno.
0: Ah, wow. Guarda, allora, vuoi sapere la mia ricetta della pasta al forno?
1: Non la voglio, ma chi se ne frega.
0: Grazie per averla chiesta.
1: Ma non è che sei Antonella Clerici, ma dai, ma smettila.
0: Poi ci metto le melanzane, meglio se fritte, il prosciutto,
1: basta,
0: la pancettona,
1: Carlotta,
0: e una bella spolverata di grana e la mozzarella.
1: Non sei capito niente? Non ce ne fregava niente. Ma dove credi di essere? Dalla Parodi, dalla Clerici? Ma che è?
0: Ma magari, guarda, che bello sarebbe saper cucinare così, invece no.
8: Carlotta, sei il mio spirito guida.
1: Ma per cortesia.
0: Grazie, cara tesoro.
1: Senti,
0: grazie.
1: Lo spirito guida di oggi invece è il mixatone nostalgia. Sei d'accordo?
0: Sì, certo, sempre, sempre, sempre.
1: Lo vuoi presentare tu?
0: Ladies and gentlemen, benvenuti. Questa è la Family, che è chiaramente il vostro programma preferito, oltre ad essere un gran programma di cucina. E in questo momento diamo il benvenuto, facciamo entrare, cara. È qui, ha accettato l'invito ed è qui con noi il mixatone nostalgia.
9: Questo è il mixatone nostalgia.
10: Credo abbiamo

0: chiudere questo appuntamento di Mixatore Nostalgia che torna domani e tra poco ci sarà lo sfigometro.
1: Noi siamo la family. Noi siamo la family. Spot.
2: Vuoi risparmiare davvero?
3: Di più!
2: Vuoi prezzi bassi sempre?
3: Di più!
2: Vuoi prezzi sotto costo?
3: Questo è di più!
2: Vieni nei supermercati Di Più. Dall'1 al 10 ottobre arrivano i prezzi sotto costo su tantissimi prodotti, come prosciutto crudo Salumeria del Corso da 100 grammi a solo 1,35 euro o acqua Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a solo 1,99 euro.
3: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
4: Due verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
7: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
9: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
10: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
11: Amore, la vasca?
12: Leviamo.
11: Le piastrelle?
12: Leviamo.
11: Anche i mobili del bagno?
12: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
11: E i lavori?
12: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
11: Mi hai levato le parole di bocca.
12: Leva l'IVA. Solo

0: to you, buongiorno amici, ciao a tutti, questa è la family di Radio Company. Fino alle 9 stiamo insieme adesso, come sempre, a quest'ora puntuali c'è lo sfigometro. Vai Ale!
1: Radio Company,
2: ciao sfigometro!
0: Ariete, amore in arrivo quando meno ve l'aspettate. Fate un po' gli Sherlock Holmes della situazione, seguite gli indizi che l'universo vi dà e poi dritti verso la meta. Per quanto riguarda le attrazioni, nascono in posti strani, posti insoliti, magari posti che non avreste mai detto, e quindi a questo punto godeteveli. Sfigometro meno 20 e rotometro 100%.
3: Che paranoia!
0: Toro, Cupido sta per scoccare le sue frecce, sì, proprio per voi in mezzo a tutto il caos alla fine vi colpirà dritti in fronte. Ci saranno incontri strani, però anche qui incontri molto interessanti. Sfigometro meno 20 e rotometro 98%.
4: Sono Byron, ma in realtà io mi chiamo Brian.
0: Gemelli, dovete allentare un pochino la presa per quanto riguarda l'amore. Lasciate che le emozioni fluiscano, vadano dove devono andare. Ottobre sarà il mese della chiarezza, quindi vedete di non nascondervi, anzi fatevi vedere. Sfigometro meno 15 e rotometro 39%.
5: Che sfiga!
0: Cancro, l'energia negativa fa qualche danno, siate positivi, fatevi vedere, il destino farà poi il lavoro per voi. Sfigometro meno 15, rotometro 84%.
6: E vince il segno del Capricorno.
0: Leone, smettetela di nascondere i vostri sentimenti, due cuori non battono come uno solo. Fate spazio piuttosto alle nuove amicizie, le vecchie storie invece sono solo vecchie, a questo punto apritevi a qualcosa di nuovo, però mi raccomando non nascondetevi. Sfigometro meno 19 e rotometro 95%.
7: Oh, ma il Capricorno?
0: Capricorno, un attimo. Vergine, tocca a voi. Il periodo intrigante continua. Ottobre sarà il mese di Venere, quindi tenetevi pronti. Se avete qualche problemino di coppia, ci saranno anche delle soluzioni a portata di mano. Dovete solamente prenderle e sfruttarle. Sfigometro meno 19, rotometro 96%.
8: Ma dimmi di più, dai!

0: bilancio, tocca a voi, resistete alle tensioni e questo vi darà grande libertà. Non arrabbiatevi, evitate il confronto psicologico, siate pazienti e vedrete che qualcosa si smuoverà e qualcosa sicuramente andrà anche meglio. Sfigometro meno 14 e rotometro 50%.
1: Carlotta, sì? Carlotta,
0: sì?
1: Abbiamo qualche esigenza?
0: Beh, sì, certo, come tutti, Scorpione, non fate la gara della tensione, rilassatevi, lasciate che le emozioni fluttuino nell'aria. Dire di no adesso a volte potrebbe essere una cosa molto negativa, potrebbe ritorcersi contro di voi, però a volte potrebbe anche farvi molto bene. Valutate. Spigometro meno 13 e rotometro 32%.
2: Carlotta e Leone,
0: L'abbiamo già detto, Sagittario, Venere ancora con voi, siate esigenti, evitate gli scontri, mantenete la calma e non chiudete necessariamente ogni porta. Spigometro meno 14 e rotometro 31%.
3: Qua Carlotta, niente, vedi che sei anche tu ignorante.
0: Capricorno, cercate la serenità, sabato e domenica saranno giorni che vi faranno molto bene, si avvicinano, quindi sta per arrivare, aspettate. Sfigometro meno 17, rotometro 76%.
4: Io non sono, Carlotta non c'entra niente.
0: Acquario, scoprite dei lati nascosti, unioni problematiche si chiariscono, non fatevi scappare l'opportunità di guardare in faccia chi amate. Sfigometro meno 19, rotometro 89%.
5: Carlotta, ma sei impazzita?
0: E poi Pesci, il lavoro continua ad assorbirvi e non vi lascia tempo per altro, c'è parecchia agitazione, attenzione solamente a chi bussa alla vostra porta, soprattutto se è qualche ex. Sfigometro meno 15 e rotometro 32%.
6: La camminata spavalda, lo sguardo in alto, l'aria sfidante, sì. Il petto gonfio,
7: Carlotta.
6: Quasi uno show, l'ennesima performance
7: proprio.
6: Fuori dalle righe.
0: L'ennesima performance fuori dalle righe, ma sta parlando di me?
7: Ragazzi e ragazze, gonfio? Io petto gonfio, tronfio.
6: No, petto gonfio, sì, guarda.
7: Carlotta, vabbè. Senti, allora, invece di fare io e De Biasi l'indovinello, per cosa dici se facciamo mandare un messaggio agli ascoltatori, non
8: è
7: vocale,
8: facile oggi, è facile.
7: Non vocale, ma mandate un messaggio con qual è il segno fortunato secondo voi, quindi.
0: Ok, allora io

0: raccomando, solo messaggi scritti, perché i vocali non li possiamo ascoltare così velocemente. Quindi velocissimi.
1: Dammi via.
0: Vai, allora 3, 2, 1, vai.
1: 1, 2, 3. Che bravi che siete! Ariete, Ariete, Marco Davidone, Ariete, Ariete,
0: bravi.
1: Cristian, Davide, bravi, avete vinto una pacca sulla spalla.
0: È più facile così, deviati.
2: Sì.
3: Io lo sapevo stamattina.
0: Lo sapevi.
1: Ah, ma io vi voglio vedere domani, ragazzi, vi voglio vedere domani, vi voglio vedere domani, perché oggi era
4: Lotta,
1: facile.
0: Sì, anche secondo me è impazzita. Allora, ragazzi, adesso, come sempre, giovedì c'è un disco anni 90. Disco che mette spesso anche Mauro Tonello in botta da 90. Confermato la nostra.
1: Prima o dopo aver fatto i complimenti ad Ale De Biasi per essere un DJ affermato?
0: Prima, poi alla fine lui, alla fine di tutto, lui si complimenta. Perché Carlotta si complimenta alla fine di tutto, tu lo sai? Perché è l'ultimo nome che tu nomini alla fine della lista che tu ti ricordi.
1: È vero.
0: Hai capito? C'è tutta una strategia di marketing
1: starring
0: dietro.
1: Starring Ale De Biasi.
0: Sì, le marchettate che fa verso di te. Seguite il profilo di Ale De Biasi DJ su Instagram per altre informazioni importanti. Allora, amici e amiche, questo è un disco anni 90, ma devo dire che si bastona, insomma. È un po' monotono, ma bastona. Prego, De Biasi.
5: Energia 90. Esatto. Il puro energetico suono anni 90. Sì.

this trip.

0: pinguini tattici nucleari. Questa è Goya alle 8 e 4 minuti.
1: Radio Company Time.
2: Spot. Il rock più epico, come non l'hai mai sentito. Sinfonica on the Rock ti porta nel cuore delle leggende. Queen, Pink Floyd, Led Zeppelin e molti altri in una travolgente versione sinfonica. Sabato 17 ottobre, Arena 1082 di San Tommaso a Gordino, Belluno. Un'esplosione di voci, chitarre e adrenalina pura. Sinfonica on the Rock, quando l'orchestra incontra la potenza del rock. Acquista ora il tuo biglietto su liveticket.it.

0: su Radio Company, amici. Buongiorno la family. È giovedì e quindi si vede in fondo quello spiraglio di luce che si chiama weekend.
1: Forse il weekend è quello, sì, che vede alla fine del tunnel.
0: La vedi quel

0: 7.30 alle 9. Volevamo informarvi che, se qualcuno si fosse appena collegato, noi dal mese di ottobre, proprio da oggi, quindi il primo ottobre fino a dicembre, siamo a Treviso, saremo a Treviso in Piazzetta Aldomoro con il nostro Magic Box. Quindi se volete passare a trovarci, già da domani ci saranno i pischelli e poi sabato mattina ci saremo, beh, c'ero io, il povero De Biasi è qui in sede ufficiale di Radio Company, però insomma
1: io passare... mi sa che mi vengo a bere il caffè, sai, da te.
0: Andiamo ai nanetti.
1: Non so se ce la facciamo, però beh, ecco, insomma, vabbè,
0: comunque,
1: tanto
0: comunque se avete voglia di bervi un prosecco così, proprio quell'aperitivo
1: in compagnia,
0: sì, dalle 11:30, che è quell'orario giusto, che c'è l'angolino,
1: sì.
0: Siamo lì in Piazzetta Aldomoro con il nostro Magic Box
1: e Sisma.
0: Sì.
1: Operazione scrocco attivata.
0: Beh, certo, ovvio. Noi che possiamo, cioè noi non. Ma sinceramente, c'è ancora qualcuno che ha intenzione di offrirci qualcosa?
1: No, zero. Una volta
0: basta.
1: Succedeva. No. Una volta quanti gin tonic mi sono stati offerti, ma adesso
0: basta.
1: Non ti offrono più niente.
0: A parte che tu non puoi più bere niente, quindi
1: per ora.
0: Quindi è finito.
1: Sì,
0: per ora.
1: Senti, detto questo,
0: sì.
1: Amici, buongiorno. Questa è la family. Allora Sisma, io ti metto di fronte a due opzioni. La prima è facile e veloce, sono le buone notizie che arrivano dal mondo, di cui nessuno parla. Tra l'altro ce l'ha inviata un'ascoltatrice. Grazie amici, quando mi mandate i post, e io sono molto contenta, perché magari me li perdo.
2: Io sono influencer, e quindi ho le ascoltatrici che mi mandano i post.
1: Mamma mia Sisma, okay. Sisma, l'invidia è una brutta bestia.
0: Ma l'invidia,
1: e poi
0: prego.
1: Abbiamo i nomi delle personalità che non conoscevi.
0: Vabbè, ho capito che l'ha dato. Sei in radio!
1: Cosa scegli?
3: Do pienamente ragione a Carlotta.
0: Aspetta, nomi delle nomi di personalità o l'altro era, scusami?
1: Le buone notizie che arrivano dal mondo di cui nessuno parla. Possiamo anche farli entrambi, cioè
0: allora.
4: Le buone notizie.
0: No, l'abbiamo fatto troppe volte.
1: Ma sono sempre notizie diverse, tra l'altro.
0: Sì, lo sappiamo, però volevo capire questa cosa delle personalità.
1: Vado avanti.
0: Vai.
1: Nomi delle personalità che non conoscevi, perché a volte, sai, c'è un tipo di persona che ha dei comportamenti che tu sì, racconti, però non è che riesci a dare un nome alla sua personalità.
0: Okay.
1: Cioè una persona che è egocentrica, insomma, descrivi sì i suoi atteggiamenti e riesci a definirla come egocentrica.
0: Okay.
1: Però ci sono delle cose che succedono che hanno un nome e noi adesso io te lo spiego, perché noi magari non lo sappiamo. Per esempio, Lobo, H-O-B-O, Hobosexual.
0: Cos'è?
1: È un termine gergale per chi inizia una relazione sentimentale principalmente per avere un posto in cui vivere.
0: Ah, quindi
1: io non ho mai conosciuto una persona così, ragazzi, incredibile.
0: Io qualcuno, non personalmente, no, qualche mio amico è successo. Quindi una persona che in pratica viene a scrocco del tuo appartamento.
1: Sì, che inizia a stare con te, ma principalmente perché
0: casa.
1: Tu vuole scroccare l'appartamento, si chiama Hobosexual.
0: Grandissimo Hobosexual. Poi?
1: Poi, alcuni mi perdonerete, li leggerò male, alcuni sono lunghissimi. Ultra Crepidarian.
0: Sì.
1: Chi esprime... Oh, e qui ragazzi, cioè vi voglio con la lista bella lunga. Chi esprime opinioni o dà consigli su argomenti che vanno oltre le sue reali conoscenze.
0: Ah.
1: Ultra Crepidarian. Quante ne conoscete? Tante, sì.
0: Mamma mia, devo stare molto attenta a non usare questo termine.
1: Sei un ultra crepidaria, è già difficile. Guarda, non lo puoi usare perché è difficile da dire.
0: Ok.
1: Flibertigi.

0: Maroon, Maroon 5 con chi aveva chi veniva da
1: Maroon, Maroon, Maroon,
0: Maroon, Maroon,
1: Maroon, Maroon. Va bene, sentite la base, signori, è arrivato il momento di premiare una persona tra voi, la persona nello specifico che si è ricordata più numeri in assoluto tra i vari numeri che abbiamo estratto nel mese di settembre e che quindi, lo ricordiamo, si porterà a casa i gadget di Radio Company e la maglietta di Company Snack, quella nuova tra l'altro del 2026.
0: Allora noi facciamo la verifica perché i numeri che sono stati indovinati e che hanno permesso alla persona di vincere tutti i premi, quindi i gadget di Radio Company e la t-shirt di Snack, sono questi.
1: Prego.
0: 44
1: 4 4
0: 54
1: 5 4
0: 8
1: 8
0: e 60
1: 6 0
0: e 60. Allora, a portarsi a casa il premio, l'ambito premio cuofanetto, tutto il resto è Serena di Oderzo, in provincia
1: Serena
0: di Treviso.
1: Bravissima. Adesso ti mandiamo un messaggio, così ci mandi tutti i tuoi dati per la spedizione dei gadget. Mi raccomando, porta la maglietta e tutti i gadget con grandissimo onore.
0: Anzi, proprio fotografala, fai una storia, tagga Radio Company,
1: certo,
0: e via.
1: Mandaci una foto, vienici a trovare, fai quello che vuoi, sei una di noi. Come in realtà siete anche tutti gli altri che avete provato. Mi raccomando, da oggi nuovo mese, quindi nuovi numeri, potrete segnarveli e riprovare anche a fine mese.

0: La mia gamba
1: e lo dico, affari spenti, signori, oggi ci sentiamo veramente in vena di così regalare premi a destra e a manca, quindi restate qui
2: perché tra poco in palio il buono spesa del valore di 50 euro.
3: Prenditi una pausa, snack, ritorna tra poco su Radio Company. Radio
4: Si indaga sul possibile attentato, ma non si escludono altre ipotesi, scrive la stampa israeliana sul caso del Fly Dubai diretto ieri in Israele e fatto atterrare d'emergenza in Arabia Saudita. A bordo vi sarebbe stata una colluttazione tra due piloti. Il premier israeliano Netanyahu ha subito parlato di attentato jihadista, ha sventato l'opposizione e l'accusa di usare il presunto dirottamento per la sua campagna elettorale. Anche stamani in difficoltà le borse europee sul perdurare delle crisi medio orientali e sulla scia dei dati sull'inflazione in aumento in diversi paesi europei, in particolare in Italia. Milano cede circa un punto, spread ben oltre quota 100. Dopo il disastroso debutto di Roma con il Belgio e il successo 4-1 in Turchia, l'Italia di Mancini è attesa domani a Parigi dalla Francia nel terzo incontro di Nations League. Il difensore Giorgio Scalvini:
5: sicuramente ci ha dato della consapevolezza che siamo una squadra forte, che possiamo dominare le partite come ci chiede il mister, che abbiamo le capacità per giocare bene a calcio e vincere le partite.
4: E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company. Spot.
6: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
9: Amore, la vasca?
10: Leviamo.
9: Le piastrelle?
10: Leviamo.
9: Anche i mobili del bagno?
10: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
9: E i lavori?
10: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
9: Mi hai levato le parole di bocca.
10: Leva l'IVA. Solo

0: Clooney, Prospa, Tristan Henry, Good Girl.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: Sonic e la sua Sky, è il momento di giocare, quindi sigla.
1: Snackpot, che buono! Come ogni giorno, da lunedì al venerdì ci sono 50 euro in palio per voi sotto forma ovviamente di buono spesa da spendere in una di tutte le sedi dei supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V.
0: Ricordatevi sempre il progetto a cui è legato questo gioco, si chiama Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia. Andate sul sito omonimo e andate a scoprire di cosa si tratta e soprattutto andate a scoprire le grandi eccellenze del nostro territorio.
1: Partecipare è molto semplice, basta mandarci un messaggio scritto al 333 2688 688 contenente il vostro nome, la vostra provincia di provenienza e la corretta risposta al quesito giornaliero.
0: Oh, sentiamo.
1: Che oggi è suspense. Questo. Secondo la leggenda popolare, per quale motivo il dolce tiramisù si chiama così? A. Perché veniva offerto nei bordelli di Treviso come energetico e afrodisiaco per tirare sui clienti. B. Perché i pasticceri dovevano sollevare in alto le fruste per incorporare aria nel mascarpone. O C. Perché era il dolce preferito dai marinai veneziani prima di tirare su le ancore.
2: Radio

0: con Vita, Morte e Miracoli. È arrivato il momento di premiare uno o una di voi, ovvero colui o colei che ha dato la risposta corretta alla domanda di oggi.
1: Allora, qual era la domanda? Si parlava del tiramisù, dolce famosissimo in tutto il mondo.
0: Come mai si chiama proprio tiramisù? Allora, parliamo ovviamente di leggenda popolare, e secondo la leggenda popolare veniva offerto nei bordelli veneti, di Treviso nello specifico, come energetico e afrodisiaco per tirare su,
1: dai,
0: e imbarruttire il cliente.
1: Su, datti un po' una mossa. Allora, a portarsi a casa il buono spesa è stata Cinzia.
0: Brava,
1: Cinzia di Padova. Cinzia di Padova, ti arriverà il messaggio. Cinzia, segui tutte le istruzioni contenute nel messaggio.
0: Tutti gli altri no problem, riprovateci domani.
2: Ogni giorno vi premiamo grazie a Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che questo mese vi consiglia
3: Asolo Dolce, da oltre 50 anni i maestri della pasticceria italiana. Gli stormi di Colli di Poianis, il Friuli nel tuo calice. Angoris, dal 1648 i vini della tradizione friulana.
1: Egidio Ferrante, è il momento di dare la parola a te. Dalla redazione arrivano i titoli principali di Company News, con in primo piano la politica.
4: Sì, con la legge elettorale alla prova dell'aula. Tra poco alla Camera il voto sulle pregiudiziali. Roma, Vittorio Sgarbi in terapia intensiva. Proteste degli studenti in Francia, scontri e incendi. Poi l'incidente sul volo Fly Dubai di ieri. I dati sull'occupazione di agosto. Altra cronaca e lo sport tra poco su Company News.
3: Radio Company.

0: Jam con Amica, successo del presente, per il passato invece Josephine, Chris Rea, meraviglioso.
1: Siamo arrivati puntuali come orologi svizzeri alla conclusione di Company Snack. Signore e signori, grazie per la compagnia, grazie Leo, grazie Martino.
0: Grazie a te Giulia Pego, adesso la parola va a Gidio Ferrante, il momento dell'edizione delle 13 di Company News.
1: Ci risentiamo domani alle 11, fate i bravi, ciao!
0: Ciao.
2: Snack con Leo e Giulia Pego.
3: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacca e SuperV. Abbiamo a cuore la tua spesa.
0: Pochi secondi e saranno le 13.
4: Radio Company Time. Radio Company News.
5: Buongiorno da Egidio Ferrante, l'edizione delle 13 di Company News. L'aula della Camera è impegnata nell'esame delle questioni pregiudiziali di costituzionalità alla nuova legge elettorale presentate dai gruppi di opposizione. Si attende il voto su 5 pregiudiziali, una per ciascun gruppo ad eccezione di Azione. Il voto sarà unico e segreto. Il ministro per i rapporti con il Parlamento Ciriani ha sottolineato: è il momento della massima responsabilità per tutta la maggioranza, chiamata dopo l'incidente di luglio sulle preferenze. Vittorio Sgarbi è ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma, lo conferma il nosocomio. Le sue condizioni sarebbero gravi. L'ex sottosegretario alla cultura, 74 anni, era già stato ricoverato in passato per una sindrome depressiva. Al momento non sono previsti bollettini medici sulle sue condizioni di salute. Le autorità degli Emirati Arabi Uniti hanno aperto un'indagine sull'incidente del volo Fly Dubai dirottato in Arabia Saudita. L'aereo diretto a Tel Aviv è atterrato in sicurezza a Tabuk dopo un alterco nella cabina di pilotaggio. Il copilota ha accoltellato il comandante gridando Allah Akbar, ha tentato di far precipitare l'aereo. L'uomo è stato disarmato e bloccato da alcuni passeggeri. Proteste studentesche in Francia sfociano in scontri e incendi. A Pantin, vicino a Parigi, e Nantes si sono registrati episodi violenti con un incendio appiccato ad un liceo. A Marsiglia dirigenti scolastici sono stati aggrediti e cosparsi di benzina e un camion dei pompieri è stato incendiato. Si segnalano feriti tra studenti e agenti. Secondo i dati Istat, ad agosto gli occupati sono diminuiti di 5.000 unità rispetto a luglio, ma sono aumentati di 291.000 unità su base annua. Sono invece in crescita le persone in cerca di lavoro, aumentano i dipendenti a tempo indeterminato. Il tasso di occupazione scende al 63%, mentre il tasso di disoccupazione sale a 6,2%. I prezzi dei carburanti continuano a diminuire. Secondo i dati Mimit, la benzina self-service ha superato la soglia dei 2,1 euro al litro, attestandosi oggi a 2,084 euro. Anche il gasolio self-service registra una flessione, fermandosi a 2,285 euro. La diminuzione dei prezzi si osserva anche lungo la rete autostradale. Parliamo di energia. Un incremento del 37,3% nelle bollette rappresenta un duro colpo per i consumatori vulnerabili. E quanto rileva l'ADOC? Sentiamo come giudica questo rincaro Anna Rea, presidente dell'Associazione Consumatori.
6: Lo giudico in maniera molto drammatica, perché i vulnerabili sono stati l'oggetto di riflessione quando abbiamo parlato del passaggio da mercato tutelato a mercato libero, oltre al problema di come si rendeva questa liberalizzazione uno strumento a favore dei consumatori, ma pensavamo soprattutto ai vulnerabili, tant'è che si è fatto una transizione provando a tutelare di più i vulnerabili, mettendolo appunto nel mercato tutelato con i prezzi indicati da ARERA. Gli altri passavano al mercato libero con l'opportunità di essere, per un periodo che poi scade a marzo 2027, nel mercato a tutele graduali.
5: Cosa richiedete come ADOC?
6: Da subito, poiché l'aumento l'avranno dal primo di gennaio, noi chiediamo che il governo, in particolare per i vulnerabili, ma lo dovrebbe fare un po' per tutto, quello di ridurre l'IVA, cioè diamo l'opportunità di avere, come dire, da subito un ridimensionamento di questo aumento. Diminuiamo l'IVA, arriviamo al 5% così come sono in tanti altri paesi e spostiamo gli oneri di sistema che gravano sulle bollette per il 37% sulla fiscalità generale, perché sono tante voci che non c'entra niente con l'utilizzo dell'energia.
5: I carabinieri di Torino hanno scoperto una presunta setta pseudo spirituale nella bassa Val di Susa. Un uomo di 59 anni è stato arrestato con le accuse di riduzione in schiavitù, maltrattamenti, violenza sessuale aggravata e truffa. Secondo le indagini, il 59enne, noto online come maestro, avvicinava persone vulnerabili con corsi di yoga e meditazione per poi abusarne psicologicamente e sessualmente, anche minorenni, con presunte terapie purificatrici. Indagati anche una psicologa e una massoterapista. Pubblicati in Gazzetta Ufficiale i nuovi livelli essenziali di assistenza, l'aggiornamento atteso dal 2017 introduce circa 800 nuove prestazioni, cure e servizi con particolare attenzione a screening neonatali, oncologia e malattie croniche. L'obiettivo è un servizio sanitario nazionale più moderno ed equo. Lo sport, calcio, l'Italia prosegue la preparazione in vista della sfida di Nations League in Francia di domani. Il CT Mancini valuta altre rotazioni con il rientro di Barella e la possibile esclusione di Tonali. Oggi intanto l'Under 21 sarà impegnata in Armenia per le qualificazioni al prossimo europeo. Il meteo oggi, tempo stabile su gran parte della penisola, nuvolosità irregolare interesserà il nord-ovest e la Lombardia con piovigine isolate sulle Alpi occidentali, locale variabilità su bassa Calabria e Sicilia ionica senza fenomeni. Le temperature rimangono stabili ovunque con massime comprese tra 24 e 28 gradi. È tutto, grazie per l'ascolto, per rimanere sempre aggiornato vai su streamo.it, scarica l'app.
4: Radio Company News.

0: il buco dove lo infilo qui il coso delle cuffie che un pochettino mi
1: crea
0: qualche problema. Sì, esatto,
1: è l'asco.
0: Comunque, ben trovati, siamo pronti per dare il via a una nuova puntata. Cosa c'è? Ti vedo sornione oggi.
1: Sono tranquillo.
0: Sei soddisfatto probabilmente.
1: Sono soddisfatto. Beh, sì. Ma c'eri anche te ieri sera, sei passato.
2: Toccata e fuga.
1: È stata un'inaugurazione di JM, se mi guardi.
0: C'era il nostro Stefano Conte che era lì che faceva un po' il insomma,
3: pirla.
0: Il pirla. Esatto, bene, giriamo la ruota, se no non ne veniamo fuori. Ah, bello comunque, bello, bravo. Poi il momento sax mi è piaciuto molto. Ah, bello.
4: Primo.
0: Buongiorno a tutti, amici del primo. Se vuoi passarmi gentilmente. Ah, è qua. Aspetta, perché sto litigando con le cuffie?
1: La busta.
0: Sento solo da un lato, quindi. Vabbè, in qualche modo cercherò di sentire come si deve. Allora.
1: Adesso?
0: No, non c'entri tu. È qua.
1: È tuo.
0: È qua, sì. Allora.
1: Ce l'hai? Quello delle capigliature.
0: No, scherzo. Allora. Parliamo di acconciature oggi.
1: Sì.
0: Parliamo di acconciature. Ci sono stati dei periodi della vostra vita dove avete fatto delle scelte, diciamo così, relative ai vostri capelli, per quanto riguarda poi gli uomini, anche per quanto riguarda barba e baffi. E avete fatto, come dire, delle scelte controcorrente, avete cambiato pesantemente look, vi siete fatti i colori sui capelli, vi siete fatti il baffo alla tedesca.
1: Avete mai portato la cresta?
0: Avete portato
1: il ciuffo? C'era il ciuffo, ragazzi.
0: Avete fatto c'era quel taglio che andava di moda in questo periodo, un po' la tedesca, negli ultimi 2-3 anni, che si chiama...
1: Ah, sì, ho capito.
0: Quello dove tirassi quello, corto di lato e anche dietro faccia i capelli, fanno tipo una punta sul dietro.
1: Sì.
0: Ecco, capito?
1: Sì,
0: ha un nome.
1: Non è il mullet, perché il mullet
0: è proprio lui, bravissimo. Ah, il mullet. E qua ci voleva
1: sì, era grande, addirittura negli anni 80 si portava con il capello lungo.
0: Con il capello lungo che faceva anche un pochettino codino. Sì. Cioè, ecco, quindi avete avuto dei periodi della vostra vita dove avete fatto dei tagli che magari in quel momento andavano e che oggi, ripensandoci, insomma, così, un po' una pirlata. O comunque
1: quando li avevate i capelli,
0: perché magari, li avevate, magari adesso non li avete più e quindi avete dovuto rasare tutto quanto a zero, tipo, no?
1: Tu avevi i capelli lunghi, hai portato i capelli lunghi, DJ?
0: Io ho avuto il periodo dei capelli lunghi.
1: Li portavi fino alle spalle?
0: Fino alle spalle, sì.
1: Porca mia.
0: Ecco, è il periodo.
1: Che poi invidia.
0: Guardo le foto, mi faccio un po' cagare.
5: Un mocio.
0: Bravo.
1: Li avevo ricci, io non potevo portarli.
0: Ah, è vero. Sembravi Jimi Hendrix.
1: Sì, diventavo come.
0: Caparezza, cocciante. Cocciante più adatto alla tua età, sì, effettivamente. 333-2688-688, ma che ne sanno i 2000 di cocciante? Meglio caparezza. Quindi avete mai portato i capelli, barba, baffi, tinti, insomma robe strane? Ce lo raccontate oggi qua al Belli Conte 4.0.
6: Ma che cazzo forte ste capelli? E vabbè.

0: altro che aveva i capelli strani era Santana, effettivamente, se te lo ricordi. Carlo, la canzone Santana qua si chiama Just Feel Better, con un altro che aveva i capelli strani.
1: Sì.
0: Il cantante di Aerosmith
1: aveva i capelli lunghi. Beh, ma insomma, stato il periodo dell'hard rock dove tutti portavano i capelli lunghi. Io ti ricordo,
0: visti però oggi, fanno abbastanza sorridere.
1: Per quelli che comunque seguono praticamente Radio Company dagli inizi, dagli albori,
0: abbiamo dei casi interessanti.
1: Stefano Ferrari è passato dal cappello lungo al cappello.
0: Esatto, dopo avremo anche una testimonianza di cosa è successo nel frattempo. 3332688688, parliamo dei vostri look relativi a capelli, barba.

0: casa nostra su Company 14-18. Amici, ancora buon pomeriggio. Pischelli, giovedì 1° di ottobre. Allora, prima abbiamo parlato di questa cosa che riguarda un po' la messaggistica. No? Parliamo semplicemente del fatto che molte persone non usano più gli SMS, anche se in realtà ognuno di noi, se magari si concentra per un attimo, conosce una persona, forse anche più persone, che continuano a utilizzare questo ormai anacronistico sistema di messaggistica.
1: Però
0: se ci
1: pensi, sentiamo una persona che ha vissuto 187 vite e ci racconta il suo punto di vista.
2: Buon pomeriggio Company, buon pomeriggio Pischelli, però giusto un inciso, io conosco ancora persone, e ce ne sono, che soffrono dallo stress di tutte queste messaggistiche, notifiche. Per me era pratico, in merito a quello che avete detto, conosco persone, anche attuali miei colleghi di lavoro, che non hanno WhatsApp perché non vogliono farsi stressare da gruppi, messaggi, altre cose. È questo vero, solo per fare una riflessione.
0: Certo.
2: Ci sono comunque ancora molte persone che non usano WhatsApp, solo SMS.
1: Crei una piccola barriera. Io ho il commercialista e l'avvocato, entrambi zero WhatsApp, o mail o SMS.
0: O chiamate direttamente.
1: O chiamate direttamente.
0: Certo.
1: Sai l'ansia di scrivere una cosa urgente via messaggio, non vedi se l'ha visualizzato, non sai se l'ha letto, cioè non capisci niente,
0: vabbè,
1: stai lì nell'oblio.
0: Ho capito, ma su WhatsApp alla fine puoi fare, se ci pensi, la stessa cosa. Puoi togliere il visualizzato, puoi togliere il tuo ultimo accesso, poi molti
1: però
0: dicono
1: puoi vedere se almeno è arrivato il messaggio.
0: Assolutamente sì. E dall'altra parte, vabbè, ma con l'SMS sei sicuro che arriva, nel senso è difficilmente non arriva, poi
1: chi
0: oddio signore chi può dirlo,
1: chi può dirlo.
0: Per quanto riguarda invece lo stress che deriva magari dalla
1: quello
0: questione dei gruppi, ok, anche in quel caso è vero, ma esistono degli strumenti per contrastare queste cose qui, quindi blocchi il gruppo o comunque silenzi le notifiche, ci sono delle alternative valide.
1: Poi chi lavora nella finanza, cioè scrivi tutto nei messaggi dove effettivamente non sono cifrati rispetto a WhatsApp che è crittografato, un po' di sicurezza per dirci fatti
0: nostri.
1: Ma
0: infatti le persone, quelle intelligenti, usano SIM che poi buttano dopo aver detto qualcosa.
1: Oppure
0: di abbastanza
1: le persone intelligenti usano Signal.
0: Signal,
1: che in teoria è il più sicuro ad oggi, è il più
0: ma
1: sicuro
0: che cos'è?
1: Oltre Telegram, è simile WhatsApp da quello che dicono.
0: E come
1: non l'ho provato.
0: Si può scaricare?
1: Sì. Signal. Sì, è tipo la copia di Telegram, solo molto più sicuro, non c'è controllo.
0: Vedi un po' che devo fare delle cose. Grazie
1: che
0: comunque.
1: Cosa devi fare?
0: Niente, fatti gli affari tuoi.
1: Millennium Mix anche oggi, tre dischi scelti dal nostro Mauro Tonello, si inizia dal 2013 con i Linkin Park, Castle of Glass.
3: Millennium Mix. I suoni del nuovo millennio su Radio Company. Millennium

0: Posso dire, bellissimo questo Millennium Mix, tre dischi scelti da Mauro Tonello, si conclude proprio con i Green Day, Stray Art, poco prima invece Amy McDonald con This Is The Life, mentre all'inizio la bellissima Castle of the Glass, Castle of Glass dei Linkin Park, canzone contenuta all'interno di un album molto molto molto bello, e tra l'altro proprio in quel disco lì loro si allontanarono completamente dalle sonorità che li avevano contraddistinti fino a poco tempo prima.
1: Quante ne sai tu su Linkin Park?
0: Ragazzi, band con la quale sono cresciuto, ho avuto la possibilità, pensa che la fortuna di vederli per l'ultima volta con Chester Bennington nel 2017, Monza, molti di voi magari erano lì per gli Hay Days, e poi vabbè recentemente con la nuova cantante a Milano, quindi certo, band che ha sicuramente segnato la storia di molti, l'adolescenza di molti.
1: E come sempre grande Mauro Tonello che le sceglie tutte per noi tutti i giorni, da lunedì al venerdì, poi c'è l'appuntamento del weekend, eccetera. Ma vi ricordiamo per la penultima volta di questa settimana, poi dalla prossima ma ricordiamo anche noi che esattamente tra un'ora c'è il comp'anniversario.
0: Ragazzi, allora, dato che potremmo dimenticarci, cosa che è già successa, intorno alle 15:30 qualcuno di voi scriva per favore, ragazzi, il comp'anniversario.
1: Così.
0: Giusto per capire.
1: Io ieri ho messo una sveglia, ma l'ho spenta.
0: Oggi ho messo un promemoria, ma potrei dimenticarmi anche io. Quindi dai, 333-2688-688, numero che vi servirà chiaramente nel corso di queste ore, fino alle 16, e basta.
1: Altro da aggiungere?
0: Non ho nient'altro da dire.
1: E allora andiamo a pigliare un caffè.
2: Ora ci sono i piscelli di Radio Company.
3: Chi fa la radio più bella? Ma i piscelli. Spot.
4: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
5: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Il rock più epico, come non l'hai mai sentito. Sinfonica on the Rock ti porta nel cuore delle leggende. Queen, Pink Floyd, Led Zeppelin e molti altri in una travolgente versione sinfonica. Sabato 17 ottobre, Arena 1082 di San Tommaso a Gordino, Belluno. Un'esplosione di voci, chitarre e adrenalina pura. Sinfonica on the Rock, quando l'orchestra incontra la potenza del rock. Acquista ora il tuo biglietto su liveticket.it.
7: Vuoi risparmiare davvero?
8: Di più!
7: Vuoi prezzi bassi sempre?
8: Di più!
7: Vuoi prezzi sotto costo?
8: Questo è di più!
7: Vieni nei supermercati Di Più. Dall'1 al 10 ottobre arrivano i prezzi sotto costo su tantissimi prodotti, come prosciutto crudo Salumeria del Corso da 100 grammi a solo 1,35 euro, o acqua Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a

0: cosa vuoi. Tu non puoi mettermi questa cosa qui.
1: Lo so, lo
0: non
1: so
0: puoi farlo.
1: Lo so che ti fa ridere, ma tu devi essere molto un ridere. Professionista.
0: Hai ragione, devo essere bravo. Bravo. Allora, Noemi, con tu che cosa fai questa sera? Ancora buon pomeriggio, amici miei. Siete su Company, state ascoltando i Pischelli. E come ben sapete, questo piccolo spazio provvisorio, che verrà poi utilizzato per quanto riguarda il nostro gioco, intanto è impegnato con notizie. Notizie che arrivano da tutto il mondo. E in questo caso è giusto fare un po' di conoscenza.
1: Esatto, ci
0: di
1: sono
0: soddisfare la nostra sete di conoscenza.
1: Ci sono delle personalità che io chiamerei malattie che non conoscevi. Tipo, tu hai presente che cos'è lobosexual?
0: Lobosexual
1: è un termine che si utilizza nel gergo
0: nel
1: per
0: gergo.
1: Chi inizia una relazione sentimentale principalmente per avere un posto in cui vivere, quindi solo con la finalità di trovare una casa.
0: Ti posso dire che oggi è un pensiero che posso comprendere e posso capire.
1: Vai da qualcuno che ha già una casa e sei a posto.
0: Beh, certo, dividi le spese, diciamo.
1: Forse
0: così,
1: va bene.
0: Dici,
1: poi,
0: ci sta, oggi ci sta.
1: Un'altra, ultra crepidarian. Questa è una, per chi esprime delle opinioni o dà consigli su argomenti che vanno oltre le sue reali conoscenze.
0: Beh, ragazzi, allora
1: classico
0: tutti
1: Aldo, Giovanni e Giacomo quando sono in ospedale.
0: Certo, ma allora di questa cosa soffrono un po' tutti, se ci pensi.
1: Però c'è poi anche il Flibbertigibbet. Io vorrei
0: il flibbe
1: Flibbertigibbet.
0: Ok, che cos'è?
1: Allora, è una persona sciocca o svampita che parla molto spesso di cose poco importanti. Discussioni che non portano a niente.
0: Comunque finora ne menzionate tre, le ho tutte e tre.
1: Perfetto.
0: Poi andiamo.
1: Tidos optimist. Una persona spesso in ritardo perché continua a credere di avere più tempo di quanto ne abbia davvero.
0: E sono quattro, amici. Poi
1: e poi wallflower. Una persona timida o riservata che tende a passare inosservata alle feste o agli incontri sociali.
0: No, e io qua proprio
1: forse
0: il contrario.
1: Forse più io un po' leggermente.
0: No, qua io proprio il contrario,
1: sì.
0: Anzi, questa voglia di farmi riconoscere.
1: C'è
0: poi
1: anche smell fast. Un vecchio termine scherzoso per chi compare puntualmente ovunque venga servito cibo gratis. Io conosco persone di questo
0: ed
1: tipo.
0: Eccomi qua, ragazzi. Sono 5 su 6.
1: Basta.
0: Comunque sì, posso dire, pensavo peggio alla fine, dai.
1: Sono tutte delle personalità che hanno le persone con cui ci ritroviamo a convivere durante il
0: comunque
1: giorno.
0: Comunque l'ultima, quella di trovarsi fatalità quando ci sono dei buffet gratuiti per quanto riguarda il cibo.
1: Ci sono
0: secondo
1: persone
0: me
1: che campano con questo.
0: Assolutamente,
1: cioè,
0: sì.
1: Gruppi Facebook,
0: certo.
1: Inaugurazioni di qualsiasi cosa e si fiondano per cenare.
0: E anche sta settimana non si mangia, amici miei. O meglio, sta settimana non si fa la spesa. C'è un paragone e anche un confronto con un'altra malattia, cioè quella di trovarsi spesso nel momento sbagliato al posto sbagliato.
1: E cioè, tu hai anche quella.
0: Io anche quella. Cioè quando ad esempio qualcuno scazzotta, io fatalità stavo passando per il corridoio.
1: E prendi un pugno anche
0: e
1: tu.
0: Prendo un pugno anche io di solito. Quindi io sono quel tipo di persona. Già, vabbè. Comunque,
1: quindi buone
0: mi fa piacere.
1: Personalità a tutti. Se vi siete ritrovati in questa cosa o avete una personalità in più diagnosticata per davvero,
0: è il momento

0: Chemical su Radio Company. Noi siamo i Pischelli e esatto, non ho idea di quello che vi racconterà Joe adesso, perché la comunicazione tra noi due
1: non avviene più,
0: è un po' inesistente.
1: Abbiamo un po' di problemi di comunicazione, sì, ma per colpa mia, me ne rendo conto. Allora, domanda da un milione di euro.
0: Colpa mia.
1: La voce profonda, la voce profonda, sì, rende gli uomini più attraenti, secondo te? Secondo te, tu lo so che non rientri esattamente in questa rubrica.
0: Senti qua.
1: Sì, scusami, vabbè, ma non importa.
0: Credo di sì. Allora, perché voi con la voce profonda riuscite a intortare le persone.
1: E invece, guarda un po', non proprio. Vabbè. Uno studio pubblicato sulla Royal Society Open Science Everybody Puccio Enzap, ha cercato, ha cercato praticamente di capire quanto la voce profonda influenzi davvero la percezione di un uomo.
0: Okay.
1: I ricercatori hanno preso 17 uomini, li hanno filmati mentre contavano semplicemente da 1 a 5 e poi hanno modificato digitalmente le loro voci, okay? Rendendole più o meno profonde. Quasi 1500 persone hanno poi valutato i diversi video che sono emersi da questo studio.
0: C'è ancora speranza, mi vuoi dire?
1: Il risultato è assai interessante, perché una voce più profonda faceva percepire l'uomo come più forte, più capace di combattere e più dominante socialmente. Ma attenzione, quando si arrivava all'attrattività, la magia finiva. Ok, mi spiego meglio. Infatti, una voce molto acuta veniva giudicata meno attraente, ma abbassarla sempre di più non significava automaticamente diventare più sexy. Ok, quindi prendiamo te per esempio.
0: Sì, se iniziamo perché proprio me?
1: No, perché tu, fatalità, sei paladino di questa cosa. L'hai detto tu poco fa. Anzi, una voce estremamente profonda risultava addirittura meno attraente di una voce mediamente profonda. Per esempio, prendiamo il nostro ascoltatore, quello che ci scrive parecchio, Voxman. Lui ha una voce molto, molto profonda.
0: Sì, però lui...
1: Una bella voce, se ci pensi, però obiettivamente. È un brutto guaglione. Stavo scherzando, Voxman.
0: Io con la voce squillante sono bellissimo.
1: In pratica, Barry White, ok, non è necessariamente più affascinante di uno con una voce normale. È semplicemente una questione di percezione. Fine. Quindi, morale della favola: se la gente ci ascolta, per quelli che hanno una bella voce, una bella voce profonda, se si limitano ad ascoltarci e basta, va bene. Appena ci vedono, il palco cade.
0: Anche perché io parlo così di solito.
1: Ah, così?
0: Sì,
1: no,
0: poi
1: così
0: mi
1: parla,
0: radio,
1: così parla il mio amico là sotto, così parla.
0: Come lo chiami tu?
1: Francis.

0: con Music Sound su Radio Company. E tra pochissimo dovremo dire cose.
1: Esatto, abbiamo bisogno di voi tra poco, come al solito. Il numero sempre lo stesso: 3332-688-688. Fino alle 16 circa avremo bisogno della vostra opinione.
0: Cerchiamo di capire che cos'è giovedì oggi. Cosa potremmo fare? Giovedì era frasi che puoi dire.
1: Vediamo cosa esce fuori.
0: Va bene, tra poco.
2: Ora ci sono i piscalli di Radio Company. Piscalli di Radio Company.

0: con Magnetic su Company. Amici, praticamente un'ora è passata, tra poco però abbiamo bisogno di voi, abbiamo già pensato a tutto. Grande cavallo di battaglia che riguarda questo programma, quindi mi raccomando, come al solito, ingegnatevi, la vostra mente ci serve tutta
1: al
0: oggi.
1: 333-2688-688. Intanto sono le 15 e un minuto.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Bolla, piove di sacco.

0: inizia la seconda e ultima ora di oggi, dove giochiamo con un grande classico rivisitato come sempre, perché non è mai uguale ma è molto simile, caro amico.
1: Esatto, frasi che potete dire sia a letto mentre state facendo all'amore, ovviamente, e frasi che potete dire, cioè, sia a letto che da ubriachi.
0: Sì, okay? Al bar, insomma.
1: Al bar, ubriachi.
0: Ubriachissimi.
1: Dato che oggi abbiamo voglia di parlare di questo tema qui, e tra l'altro non siamo stati ispirati da nulla, ed è giusto ribadirlo. Allora, 333-2688-688, messaggi scritti e messaggi vocali, frasi che potete dire sia a letto mentre state facendo l'amore e sia da ubriachi.
0: E mi raccomando, cercate, se mandate dei messaggi vocali, perché noi vogliamo dei messaggi vocali, di imitare il classico tono di persona ubriaca.
1: Certo.
0: Ti faccio un po' di esempi.
1: Prego.
0: Ok.
1: Vai.
0: Tre dita, per favore.
1: Tre dita, per favore. Beh, certo. E io mi immagino una... Ti voglio bene, sei la mia persona preferita. Ma chi sei?
0: Ci sta? Oppure credo di stare per svenire.
1: Ah beh, effettivamente, sì. Dai, vabbè, allora,
0: un po' la testa.
1: Messaggi scritti, soprattutto vocali, 333-2688-688. Cercate di stupirci come meglio credete, come meglio potete, con frasi che potete dire sia a letto e sia quando siete ubriachi.

0: giovedì 1 di ottobre, le 15:09. Oggi quindi frasi che potete dire sia a letto e sia mentre siete ubriachi. 333-2688-688, messaggi scritti e vocali, mi raccomando, ci teniamo particolarmente ai vocali.
1: Sì, deve essere pronunciato proprio come se fosse davvero ubriachi.
0: Anche se non lo siete, che magari volete dirlo tranquillamente, potete farlo.
1: Certo,
0: ecco.
1: Non è che dall'altra parte abbiamo ascoltatori ubriachi alle 15:09.
0: Mai dire mai, io la mano sul fuoco non ce la metto.
2: Senti qua. Vieni! Vieni qua, non ne posso più. Antonia da Bergantino.
0: Ciao Antonia.
1: Ottima interpretazione.
0: Brava
1: comunque.
0: Antonia, okay, che interpretazione. Qui è tutto vero, ah. È tutto real, amico mio.
1: Gente capottata alle 15:10. Così.
0: Poi, esatto, sì, esatto. Gente capottata così. Dici.
1: Cosa?
0: Cosa?
1: No, era una frase per chiudere il vocale, però va bene. Ah. C'è Jessica. Hai bevuto?
0: No.
1: C'è Jessica che dice: la frase potrebbe essere: non riesco più a reggermi in piedi.
0: Ok, classico.
1: Oppure non mi ricordo come sono arrivato qui. Può essere.
0: Che poi ci sono un sacco di intercalari da aggiungere dopo, se ci pensi.
1: In certe situazioni, ti ritrovi, cioè ti ritrovi lì e dici: ma ho scelto di essere qua? No, qualcuno mi ha portato solo.
0: Io facevo riferimento proprio a altre cose per finire le frasi, ma
1: io
0: magari
1: ho fatto finta di non
0: sentirti. Ne parliamo dopo fuori onda, dai.
1: 333-2688-688.
0: Messaggi scritti e vocali, cose che potete dire sia a letto e sia quando siete ubriachi. Go!

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: Saif, parlare d'amore, anche noi lo stiamo facendo oggi in modo un po' più filosofico, no?
1: Certo,
0: quindi frasi,
1: certo,
0: che puoi dire sia mentre fai l'amore che mentre sei ubriaco al bar o ovunque tu beva di solito.
1: Esatto, messaggi scritti, messaggi vocali, 333-2688-688. A proposito di vocali, dovremmo avere qualcosa.
0: Sì, c'è un'ascoltatrice che ha esagerato con la pronuncia da ubriaca,
1: cioè?
0: Non si capisce niente, te lo traduco tra poco. In teoria dice...
1: Non ho capito
0: all'inizio
1: niente.
0: All'inizio dice, io direi... Fino all'ultima goccia.
1: Ah, fino all'ultima goccia, esatto, okay. Oppure giù, lo, giù, giù.
0: Perché
1: giù,
0: l'ho capito
1: giù.
0: Io?
1: E che ne so, amico mio, chissà che posti frequenti tu, no. Poi cosa abbiamo?
0: Parla peggio di solito.
2: Ciao Piscardi.
1: Ciao.
2: Frase che potrebbe essere qualche giorno dopo i fatti. Ma onestamente non mi ricordo niente. Non ho avvertito alcun colpo.
1: Certo, poi quello
0: diciamo
1: è il rischio.
0: Se non lo sai, meglio stai.
1: Quello è il rischio. Poi te ne accorgi anche 9 mesi dopo. Ma com'è possibile?
0: Ma tutta sta pancia?
1: Tutta sta pancia?
0: Eh?
1: Quanta birra ha bevuto quel giorno lì?
0: Poi...
3: Mi scusi signorina,
1: sì.
3: Mi farei

0: canzoni di John Cook qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Ora altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: La cronaca: la famiglia Poggi non intende costituirsi parte civile nei confronti di Andrea Sempio nell'udienza preliminare che si profila dopo che la procura di Pavia, come è stato annunciato, chiederà il rinvio a giudizio nella nuova indagine per il delitto di Garlasco. Non abbiamo da avanzare alcuna pretesa economica nei confronti di persone innocenti, ha dichiarato Francesco Compagna, che insieme alla Gianluigi Tizzoni rappresenta i Poggi. A voi.
2: Brescia, l'anagrafe Andrea Emanuele Brasi debutta come scrittore. Il 6 ottobre arriva in libreria Nessuno ci insegna a cadere, che è il suo primo romanzo. Il libro racconta la storia di Diego e Camilla, due ragazzi molto diversi tra loro. Lui vuole vendicare la morte del padre, lei sta preparando un esame che potrebbe permetterle di studiare all'estero. Sentiamolo, nuovo singolo con Giulia è Serenamente. Radio
3: Company. Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Giulie e Brescia, tra poco invece noi torniamo con Cervelli in Fuga, quindi anche questa sera proveremo a regalarvi 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli.
1: Rimangono soltanto due categorie, ve le diremo ovviamente tra poco.
0: Ah, tra poco.
2: Brutti si nasce. Brutti si nasce. Simpatici si diventa. Su Radio Company. Su Radio Company. Brutti ma simpatici. Spot.
3: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.

0: sa di felicità. Luce, gas, Fidra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
2: Company. Company. Disc. Company. Disc.
3: I miss you.

0: like that.
1: Clooney, Prospa, Tristan Henry, Good Girl.
2: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: Barbara Tucker, Most Precious Love. E adesso attenzione perché giochiamo a cervelli in fuga.
1: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli presentano Cervelli in fuga. Cervelli in fuga.
0: Dai, facciamo anche la guida. Precious.
2: Precious.
0: Precious. Precious. Precious. Precious. Precious. Okay, precious. Vabbè, allora, cervelli in fuga, siamo pronti a giocare. Due categorie rimaste per provare a vincere 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli.
2: Manca sempre meno l'appuntamento, quello di domenica 4 ottobre a Codroipo, dove andrà in scena il campionato motocross Friuli Venezia Giulia, che è targato, marchiato SMP. Quindi si torna in pista per vedere grande spettacolo, grande velocità, tanta adrenalina, e per dare un'occhiata al corner di SMP, anche alla F101, che è la benzina speciale di San Marco Petroli.
0: Molto bene, ultime due categorie, Beppe Grillo e Santi del Calendario. Scegliete una di queste due qui, giocatevela, scrivetecela via WhatsApp al 3332688688. Vi faremo una domanda, le classiche tre alternative di risposta, e poi se la risposta è quella giusta, i 50 euro diventano vostri, amici. 3332688688, Beppe Grillo oppure Santi del Calendario.

0: Sol Sed, Swedish Mafia, Licky Lee. E adesso categoria di oggi, santi del calendario, signore e signori.
1: Oh yeah, giochiamo con il concorrente. Marco.
2: Sì. Sì, ciao.
0: Ciao Marco, sei in viaggio?
2: Sì, sto ritornando a casa dal lavoro, sono fermo.
0: Dai.
1: Perché chiediamo ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di fermarsi per questioni legate alla, diciamo, alla limpidezza della telefonata, per evitare
0: sicurezza?
1: Anche alla sicurezza, per loro e per la loro patente, ma anche per la limpidezza.
0: Anche per noi, per essere sicuri di riuscire a mandarlo in onda.
1: Chiaro, chiaro, assolutamente.
0: Allora Marco, santi del calendario, te ne intendi?
2: Ah, insomma, dai, un pochino, vediamo.
0: Vediamo.
1: Allora, sto per farti la domanda della categoria santi del calendario, poi ti darò le tre alternative di risposta, soltanto una è quella giusta, e poi dirò via con il tempo, da lì avrai 10 secondi, mi raccomando, non farli scadere. Tutto chiaro?
2: Chiaro.
1: Molto bene, allora andiamo in un bar dove ci sono quattro anziani che stanno giocando a briscola e andiamo con la domanda della categoria santi del calendario. Allora Marco, la domanda è questa: qual è il santo patrono di Napoli, protagonista del prodigio della liquefazione del sangue? A. San Gennaro. B. Sant'Antonio. C. San Nicola. Via con il tempo.
2: Sant'Antonio.
1: Sant'Antonio?
2: Sì.
1: Sant'Antonio. Sant'Antonio.
0: Patrono di Napoli, no.
1: In realtà Sant'Antonio è il patrono di
0: Padova.
1: Di Padova. In realtà no, è San Gennaro.
0: San Gennaro.
1: Il patrono, il santo patrono di Napoli, protagonista del miracolo della lì. Tra l'altro ci diceva il nostro Egidio Ferrante dalla redazione un paio di giorni fa che la settimana scorsa si è liquefatto.
0: È avvenuto.
1: Si è liquefatto, è avvenuto ancora il prodigio.
0: Va bene, Marco, ci dispiace, però ti diciamo che puoi riprovare, va bene?
2: Grazie.
0: Ciao Marco.
3: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli hanno presentato Cervello.

0: Don't Stop LP. E ora gli ultimi 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Diminuiscono i reati ambientali in Italia nel 2025 con un calo del 12%, è quanto emerge dal report di Legambiente Ecomafia 2026. I controlli sono aumentati leggermente, ma crescono gli illeciti amministrativi. Il business illegale delle ecomafie invece vola a 11,5 miliardi di euro. La gestione illecita dei rifiuti resta il reato più diffuso, seguita dall'abusivismo edilizio e dai reati contro gli animali. In aumento anche gli incendi e l'illegalità nella filiera agroalimentare. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato, vai su stream.it, scarica l'app.
2: Grazie Gino Ferrante, a domani.
3: Fermi tutti, ora su Radio Company. Brutti, ma simpatici.

0: quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, fronte il Leone, e a Gambellara, Vicenza.

0: Marrakesh Guè con Casini, e con questo siamo arrivati alla fine.
1: Che programma, ragazzi, io sono a posto così.
0: Sei a posto così?
1: Sì,
0: tu?
1: Sì,
0: beh,
1: sì.
0: Almeno siamo puntuali, voglio dire.
1: Esatto, sì, siamo arrivati alla fine, quindi grazie a Pietro.
0: Grazie a Stefano Ferrari, grazie anche a Jimbo per la parte tecnica. Arriva Stefano Conte, ciao.
2: Radio Company Time.
3: Ciao.
4: Ah, finalmente è arrivata la domenica. Più tempo per stare assieme, tempo da dedicare al divertimento, gite fuori porta, magari anche dopo il lavoro. Ma per far partire ancora al meglio la tua domenica mattina, iniziala domenicando con noi. Dalle 10 alle 13 su Radio Company con Michela J. Spot.
5: Il rock più epico, come non l'hai mai sentito. Sinfonica on the Rock ti porta nel cuore delle leggende. Queen, Pink Floyd, Led Zeppelin e molti altri in una travolgente versione sinfonica. Sabato 17 ottobre, Arena 1082 di San Tommaso a Gordino. Belluno, un'esplosione di voci, chitarre e adrenalina pura. Sinfonica on the Rock, quando l'orchestra incontra la potenza del rock. Acquista ora il tuo biglietto su liveticket.it.

0: l'abbiamo sentito, scusami, non mi aspettavo che finisse così, dico, perché stavo leggendo un messaggio in realtà, ma lo possiamo anche svelare. Another insieme a 54 Ultra Talk to You, stavo leggendo questo messaggio che ci è arrivato da un amico di Napoli, giusto? Un saluto dalla provincia di Napoli da Pino, ottimo segnale in DAB, grazie che ci segnali anche questo aspetto tecnico, Pino, grazie, salutiamo tutti gli amici di Napoli, lanciamo!
1: Ehi voi, ma siete in lista? Ma qui siamo tutti in lista! Con Radio Company e Stefano Conte, la sera è tutti in lista!
0: È tutto in lista, visto che stiamo ottimizzando sempre di più il nostro sistema dei messaggi, caro Gianluca, intanto un saluto a Gianluca Poscioni in regia.
2: Ciao Cuoricino, ciao a tutti.
0: Salve anche a lui. Visto che stiamo migliorando sempre di più il nostro sistema della messaggistica, possiamo dire che finalmente ho testato anche Telegram, dove non esiste in realtà un gruppo, perché tutti, ma esiste un gruppo Telegram? No, non esiste un gruppo Telegram, ma esiste la possibilità di poter mandare il messaggio anche via Telegram. Se voi vi salvate sul vostro profilo, quindi su quella che è la vostra cartella, il 333 2688 688, quindi lo avete come, diciamo, persona fisica salvata nei contatti, potete mandare il messaggio anche tramite Telegram, però dovete salvare come se fosse Gennaro come se sulla rubrica dovete salvare il 333 2688 688, come Radio Company, WhatsApp, SMS, Telegram, avete l'opportunità di mandare messaggi anche tramite Telegram. Va bene, fra un attimo partiremo con la musica, fra un attimo partiremo anche con l'argomento. Stasera voglio ringraziare chi mi ha sostituito in quest'ora ieri sera, cioè i brutti ma simpatici, so che insomma si sono divertiti. Staremo insieme fino alle 20 come sempre in questo primo giorno di ottobre 2026. Siamo pronti con l'Happy Vibes, siamo pronti con l'effetto, siamo pronti insomma con tutto quello che vi accompagna di solito in queste due ore. Fra un attimo la domanda soggettiva, tra l'altro, è qualcosa che secondo me capita quotidianamente, che magari potreste raccontare anche voi. E adesso abbiamo The Bowser con Lose Myself in arrivo.

0: quelli di Magnetic, quindi abbiamo incominciato con due cose elegantissime in questa serata, prima con 54 Ultra insieme a Another Talk to You e poi The Bowser che avete imparato a conoscere insomma con Magnetic. Adesso sono ritornati anche con la loro Lose Myself. Attenzione, perché come al solito sto per lanciare l'argomento di stasera in questo primo di ottobre che fa abbastanza discutere. Ve lo chiedo perché molti di voi che ci stanno ascoltando in questo momento, lo dimostra il fatto dell'amico di prima che ci ha mandato la fotografia del DAB dall'automobile, molti sono in macchina. E allora tutto l'argomento di stasera parte praticamente da qualcosa che è realmente accaduto, perché sta circolando questo video in questi giorni su TikTok. Voglio farvelo sentire solo per farvi capire che parte da una storia vera, poi riassumo io perché è abbastanza lunga. Vai,
1: io
0: vai,
1: spero
0: vai.
1: Che questo video arrivi a tutti i reggiani deficienti, sì, che stamattina tra le 10 e le 11:40 hanno percorso via Hiroshima. Questo è il mio triangolo, sì, che mi hanno su cui sono passati sopra più volte, che mi hanno distrutto.
0: Ecco, questo ora, è servito semplicemente per farvi capire che la storia è vera. Lei poi racconta racconta tutto quanto. Che cosa è accaduto? Praticamente quello che è successo in una via di Reggio Emilia, raccontato da questa ragazza che in un video sta girando parecchio. Lei le si guasta l'auto in mezzo alla strada, esce del fumo bianco, si ferma, mette il triangolo e lì parte un film, ragazzi, che neanche visto. Cioè praticamente una macchina passa sopra il triangolo senza nemmeno vederlo perché la conducente era al telefono, un'altra ci passa sopra dopo e le distrugge del tutto completamente il triangolo, quindi non c'è più possibilità di risollevarlo da terra. Lei resta lì senza più segnalazione con la gente che le suona dietro e la insulta e le chiede perché non si sposta, come se fosse rimasta ferma per dispetto. In realtà la macchina era andata completamente guasta, quindi si è fermata in quel punto perché non poteva muoverla. Alla fine un ragazzo scende dalla sua auto, prende il giubbotto e si mette lui stesso a fare da segnale per farla vedere. E allora vi chiediamo, visto quello che è successo, perché poi addirittura sul ragazzo che ha fatto il segnale una donna addirittura si è accostata e ha chiesto: ma perché non fate la constatazione amichevole? Ma non mi ha mica tamponato, è stato così gentile da fermarsi e da segnalare che io sono bloccata in mezzo al traffico. Da lì vi chiediamo: vi è mai capitato di restare in panne per strada o di assistere a un imprevisto altrui e trovare gente che vi insultava invece di aiutarvi? Cioè, vi è mai capitato una cosa di questo tipo dove vi siete fermati, la macchina si è fermata, non magari non la vostra, avete dato una mano a qualcuno che era bloccato in mezzo alla strada e c'era addirittura della gente che insultava invece che aiutare? E qualcuno invece vi ha davvero aiutato in un momento del genere? Cioè, vi è mai successo di avere un guasto voi e che qualcuno vi aiutasse a tal punto che ancora oggi lo ringraziate perché magari dovevate offrirgli a quantomeno di bere qualcosa, un drink oppure una cena per questa mano che c'è stata? Insomma, disavventure quotidiane. Vi è mai capitato di restare in panne per strada e di assistere a un imprevisto altrui e trovare gente che vi insultava invece di aiutarvi e qualcuno invece di davvero aiutare vi ha davvero aiutato in un momento di difficoltà e vi ha dato una mano? 333 2688 688. In questo primo ottobre partiamo da qui.

0: signori, anche Kungs e David Guetta, Easy Bezu, va bene, mentre la stavamo riascoltando ancora una volta. Stanno arrivando le prime risposte alla domanda, visto che vi abbiamo raccontato un caso che secondo me succede spessissimo. Mi è capitato di restare in panne per strada, di assistere a un imprevisto altrui e trovare gente che mi insultava invece di aiutarvi. E come avete reagito? Magari siete stati voi in quel caso ad aiutare qualcun altro. Qualcuno invece vi ha davvero aiutato in un momento del genere, quindi quando siete rimasti fermi per strada. Mi si è fermata l'auto in tangenziale, scrive Loredana, in piena ora di punta. Ho messo le quattro frecce, il triangolo, e per 20 minuti ho sentito solo clacson e qualcuno che mi urlava di spostarmi, come se potessi farlo da sola, a mani nude. Un'utilitaria, nessuno si è fermato a chiedere se stavo bene. Alla fine ho chiamato io il soccorso stradale solo con il cuore a mille. E questo è un racconto. Poi sentiamo che c'è.
1: Ciao cari, il problema è che ultimamente la gente non sta tanto bene e c'è un'inciviltà praticamente per strada. È un far west, cioè la gente guida veramente allo stato brado, un disastro. Questo ne è un esempio. Ciao cari.
0: Ciao, grazie. Questa sarebbe la domanda aggiunta: come vi sembra che sia la guida in questo momento per strada? Che sensazione avete? Cosa percepite? Raccontatecelo, ci fermiamo.
2: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company. Yes.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: perché così ha perso il Cyrus, è caduto come Donatella, rettore. Vabbè, amico. Bas Persuadas, l'abbiamo sentita. Stiamo raccontando la storia di questa ragazza di Reggio Emilia. Da lì abbiamo preso ispirazione perché, insomma, è stato pazzesco. Lei non è una che sta, diciamo, a disturbare gli altri quando è alla guida. Le è successo di rimanere in panne. Da qui tutto il caso dove le hanno abbattuto completamente il triangolo che aveva esposto, con gente che suonava impazzita, incavolata, dicendo: ma perché sei in mezzo alla strada? Mi avete disintegrato il triangolo. Per fortuna che c'è stato qualcuno che l'ha aiutata. E da lì vi abbiamo chiesto: vi è mai capitato di restare in panne per strada e di assistere a un imprevisto altrui e trovare gente che vi insultava invece di aiutarvi? Qualcuno invece vi ha davvero aiutato in un momento del genere? Stanno arrivando dei racconti bellissimi. Iniziamo, dai, chi c'è in lista?
1: Ciao ragazzi, mi è successo a me col doblò dell'azienda in panne sulla statale, eh? E praticamente un camionista mi ha visto in ferma, eh? si è fermato dietro di me, okay, ha messo le quattro frecce, mi ha chiesto dove dovevo andare. Dovevo fare circa 7 chilometri, sì. Mi ha detto: vai piano, la macchina funzionava ma non come doveva, cioè riuscivo a camminare ma non tanto, e non mi ricordo cosa era successo al cambio, non mi ricordo cosa. Il camionista mi ha accompagnato fino a dove dovevo lasciare il doblò. E lì, bravo, mi ha lasciato e mi ha detto: se adesso sei al sicuro, vado via. Non potrò mai dimenticare il camionista che mi ha dato una mano, che mi ha soccorsa.
0: Vedi?
1: Grazie, grazie, grazie.
0: Vedi, con dei gesti semplici, alle volte un applauso a questo camionista, che sono degli angeli, certe volte veramente, che aiutano le persone che sono in difficoltà. Questa donna se lo ricorderà per tutta la vita, come una persona che ha fatto magari pochissimo perché l'ha semplicemente scortata in questi 7 chilometri di strada, però per lei è stato, vedi, un gesto

Stiamo parlando di aiuti ricevuti quando si è rimasti in panne, piuttosto di aiuti che nessuno vi ha dato nel momento in cui siete rimasti in panne. Ma ci sono stati anche casi di qualcuno che ha negato lei stessa. Silvia ha detto di no a un aiuto. Io ne ho patentata, ho forato una gomma della mia 500. Si sono fermati due ragazzi sui 20 anni e mi hanno chiesto se avessi bisogno d'aiuto. Malauguratamente hanno aggiunto sicuro perché sei una ragazza. Io altezzosa perché mi sono sentito toccare sulla ragazza, ha detto Non sia mai che l'abbia chiamata ragazza, quindi cosa succede? Io altezzoso ho risposto no grazie, sono capacissima di farlo da sola, ha risposto lei. Vabbè, quando sono partiti sono entrata in crisi, non sapevo nemmeno dove fosse il crick, ma sono riuscita da sola. Ce l'ha fatta da sola, comunque. Ci ha messo una giornata e mezza, però ce l'ha fatta da sola. Ho aggiunto io il discorso della giornata e mezza. C'è John Legend,

0: questa serata dove vi abbiamo chiesto se vi è mai capitato di restare in panne per strada e di assistere a un imprevisto altrui e trovare gente che vi insultava invece che aiutarvi, oppure casi dove ci sono stati gli angeli, come l'amico del camion di prima che ha dato una mano alla signora. Sentiamo.
1: Quando ero più piccola, tornando a casa dal mare, sì, ci siamo fermati ad una pompa di benzina per fare diesel e praticamente mia mamma, facendo manovra, purtroppo ha preso con la ruota il, diciamo, lo spigolo di un marciapiede che non si vedeva perché era completamente coperto dall'erba, e quindi ha buttato la ruota. Lì al quel benzinaio c'erano le persone, che c'erano dei signori che bevevano la birra lì fuori al bar del benzinaio, e invece di aiutarci hanno guardato tutta la scena, hanno guardato tutto quanto nel mentre che io e mia mamma cambiavamo la ruota e mettevamo il bus di scorta. Però dire, ma non ci riusciranno mai, per il fatto che eravamo femmine, e invece alla facciaccia loro ce l'abbiamo fatta, l'abbiamo presa.
0: Brava. Certo che guardare, assistere tutta la scena dal bar del distributore e non provare neanche a dare una mano, ragazzi, bel comportamento. Si sono bevuti la birra, ma che secondo me gli è andata di traverso, perché assistere a due persone che comunque hanno bisogno di aiuto e neanche sollevarsi dalla sedia. Va bene, c'è H con

0: l'originale di questa Ring My Bell rifatta in questa versione, mentre stanno arrivando un sacco di amici in porta per tutti in lista.
1: A me è successo a San Giovanni in Larione con il camion, su una salita e in curva mi si è bloccato il camion, ho cercato di mettere il triangolo, è arrivato un vigile e ha detto guardi che non è il posto da fermarsi, e ho detto guardi mi è andato in panna il camion, grazie.
0: E lì avrà capito, poi non si sa come è andata a finire, però avrà capito. Buongiorno compagni, io ho aiutato per 4 volte, di cui una volta era un neopatentato che addirittura piangeva, le ho spinto l'auto in una piazzola vicina e accompagnata a casa, i suoi volevano darmi 50 euro che non ho accettato ovviamente, visto che insomma non era la prima volta neanche che dava una mano. Voglio salutare anche chi dice ciao ragazzi, spero di non restare a piedi perché stiamo andando a fare una partita di pallavolo, mi scrivono, sono 6 ragazze in macchina e sto andando via di testa. Ma scusami, riesci a sentire la radio lo stesso? Buonasera, dai, salutiamole, sono Alessia, Anna, Emma, Angie, Vittoria, ciao, buona partita, noi ci fermiamo un istante e ritorniamo fra poco.
2: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot.
3: 2 verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
8: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
9: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
10: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.

0: Scusa, lo sento dei Pinguini Tattici Nucleari, che ultimamente stiamo ascoltando moltissimo anche con Goya, insomma, la collaborazione con Fabri Fibra. Ogni tanto però ci capita anche di risentire questo che è stato il loro pezzo dell'estate. Siamo partiti da Reggio Emilia, da questo racconto di questa ragazza in un video che sta girando parecchio. Le si guasta l'automobile in mezzo alla strada, esce fumo bianco, si ferma, mette il triangolo e lì parte il film. Una macchina passa sopra il triangolo senza nemmeno vederlo, perché la conducente era al telefono, e addirittura quando si ferma dietro di lei comincia a suonare il clacson, e lei che non le spaccava il parabrezza solamente per umiltà, mettiamola così. Un'altra ci passa sopra, dopo le distrugge di tutto, lei resta lì senza più segnalazione, con la gente che le suona dietro, la insulta, le chiede perché non si sposta, come se fosse rimasta ferma per dispetto. Alla fine un ragazzo scende dalla sua auto, prende il giubbotto e si mette lui a fare da segnale per far vedere che insomma la ragazza ha l'auto in panne. Vi è mai capitato di restare in panne per strada, di assistere a un imprevisto altrui e trovare gente che vi insultava invece di aiutarvi? Quando invece vi è davvero successo che qualcuno vi ha aiutato in un momento del genere? Sentiamo chi c'è in lista.
1: Ciao company, a me è successo nel dicembre 2005, ero ancora soldato, stavo scendendo giù in licenza natalizia, avevo la macchina completamente carica di bagagli più regali di Natale che dovevo distribuire sulla Rimini Nord. Facciamo un incidente a catena, 12 macchine coinvolte. Avevo un collega a mia insaputa che doveva scendere anche lui giù in ferie a Lecce. Lui mi sorpassò, vide, mi riconobbe, mi chiamò al cellulare, uscì al casello successivo, tornò indietro, mi venne a recuperare. Che se non ci fosse stato lui, io non sapevo come poter scendere giù con tutti i bagagli. La macchina ovviamente la lasciai sua a Rimini, poi l'andai a recuperare successivamente. Ma senza di lui io l'ho spacciato quell'anno.
0: Certo che lasciasti la macchina, la tua, però quella del tuo collega andò a Lecce impennata, perché con tutto quello che avete caricato, ragazzi, chissà cosa avete portato giù. C'è W Sound, J Balvin, Ovid Drums, Godzilla.

0: qualche mese fa una coppia di anziani era rimasta bloccata al centro della strada, quindi mi sono fermato, ho spinto la macchina fino a bordo strada e ho proposto loro di accompagnarli da un meccanico. Se posso aiutare lo faccio molto volentieri, diciamo che sono molto empatico. Beh, insomma, un bel gesto, aiutare le persone anziane rimaste ferme in centro strada, e lui ha fatto accostare praticamente l'automobile per poi aiutarli. Sentiamo chi c'è in lista.
1: Fortunatamente io sono responsabile di carrozzeria, ecco. E il mio compagno è meccanico, ecco. Quindi o io o lui sono salva.
0: I soliti privilegiati, eccoli qua, i soliti privilegiati. Beh, dai, insomma, se sei del settore è ovvio che ci sta, ci sta. Dono

0: Questa cultura faceva parte della colonna sonora di Fast and Furious 5, per quello ho detto legato alle macchine, giallo, sulle canzoni, insomma. Tutti in lista di oggi pomeriggio, stiamo sentendo i vostri racconti molto belli, di aiuto oppure di non aiuto. A proposito di noi aiuto, bisogna che facciate anche un po' un salto nel tempo.
1: 1995, ecco. Ieri, ero ragazzina in bicicletta, stavo tornando dalla piscina con una mia amica, sì. E c'era ancora il semaforo di Corso Australia, per chi è di Padova forse sì. Sa qual è, quello tra Via Monte è Corso Australia. Mm-hmm. E si aprirono le cataratte del cielo.
0: Perfetto.
1: Ci fu proprio il diluvio universale improvvisamente, noi fradici, fermo il semaforo e questo simpatico signore di fianco a noi in macchina che ci guardava e rideva, diventa verde il semaforo, noi rassegnate, ce ne stiamo lì tranquille, partiamo con la bicicletta, la sua macchina resta in panne, fermo, è costretto a scendere per poterla spingere, quindi fradicio con la macchina in panne in mezzo a un incrocio abbastanza pericoloso, certo, da fermarsi sotto il diluvio universale. Ebbi così

0: storie su vi è mai capitato di restare in panne per strada e di assistere a un imprevisto altrui e trovare gente che mi insultava invece di aiutarvi, magari voi siete stati quelli che hanno aiutato. Ciao Stefano, anni fa tornando dal mare con mio figlio piccolo alla mia macchina si è rotta la pompa dell'acqua, ho dovuto accostare, un uomo gentilissimo vedendomi in difficoltà si è fermato ad aiutarmi, poco dopo passò una volante dei carabinieri, si fermò credendo fosse un incidente, chiesero all'uomo se fosse un collega visto che aveva il cappello dell'arma sulla cappelliera, lui rispose di no e che era solo un sostenitore dell'arma. Beh, morale della favola, lui per aiutarmi si è preso la multa perché è vietato esporre il cappello. Io non sapevo di questa cosa, magari c'è chi è più attento di me su questo. Se non si è dell'arma non l'ho più rivisto e dall'agitazione del momento non gli ho nemmeno chiesto il nome. Ogni tanto quando passo per quella strada lo penso e lo ringrazio ancora. Il messaggio da parte di Sonia, che evidentemente in quel caso trovò un angelo che anche si beccò la multa. Pensa che caso. Grazie per i vostri racconti, fra un attimo ritorniamo insieme.
1: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot.

0: questo pezzo qua di Ugel, visto che insomma va pronunciato la francese, insieme ai Mal Angel Ultrante, e sembra che alcuni punti di questo pezzo qualcuno ha detto guardate che sono stati fatti con l'intelligenza artificiale, non può partecipare con questo singolo qua ai Grammy Awards. Da lì lui ha ovviamente lanciato una protesta dicendo non è vero, cioè ditemi quali parti sono state realizzate appunto con l'intelligenza artificiale, e da lì vedremo se verrà accettato o no questo singolo per i Grammy Awards, per concorrere ai Grammy Awards. Gloria Gaynor, Can't Take My Eyes Off You, invece non ha bisogno di presentazioni. C'è qualcuno che mi ha scritto: buonasera a tutti, facendo scuola guida prendi suonate ed insulti dalla mattina alla sera. Poveri anche quelli che devono imparare a guidare, che non possono neanche circolare per strada ai 10 all'ora senza essere subito clacsonati. Controlliamo l'ora, le 19:04.
1: Radio Company Time.
2: Breaking news. Bentrovati dopo Eni, PE, Kuwait, anche Tamoil Italia ha deciso di adottare misure volte a mitigare il prezzo dei carburanti, misure che resteranno in vigore fino al 31 di ottobre. Intanto i prezzi dei carburanti sono ancora in calo, la benzina SERF scende sotto i 2,10 euro al litro, il gasolio sotto i 2,30 euro. I dati dell'Istat sul mercato del lavoro ad agosto e fino al 31 di ottobre. Intanto i prezzi dei carburanti sono ancora in calo, la benzina SERF scende sotto i 2,10 euro al litro, il gasolio sotto i 2,30 euro. I dati dell'Istat sul mercato del lavoro ad agosto, il tasso di occupazione è sceso al 63%, peggiora anche il tasso di disoccupazione che risale al 6,2%. Ieri i dati preliminari sull'inflazione che mostrano a settembre una fiammata del costo della vita. Al via a Genova il Salone Nautico Internazionale. Nel 2025 il fatturato dell'industria italiana del settore ha raggiunto gli 8,72 miliardi di euro, più 1,4% sull'anno precedente. Contestualmente, la Lega Navale Italiana chiede che si accendi un faro sulla crisi della piccola e media nautica da diporto. Infine ai mercati, piazze europee in rosso, Milano conclude la seduta in forte ribasso, meno 2,2%, il Brent torna sopra i $100 al barile, lo spread corre a 118 punti base. Una buona serata da Alessio Velea.
3: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.

Il rock più epico, come non l'hai mai sentito. Sinfonica on the Rock ti porta nel cuore delle leggende. Queen, Pink Floyd, Led Zeppelin e molti altri in una travolgente versione sinfonica. Sabato 17 ottobre, Arena 1082 di San Tommaso a Gordino, Belluno. Un'esplosione di voci, chitarre e adrenalina pura. Sinfonica on the Rock, quando l'orchestra incontra la potenza del rock. Acquista ora il tuo biglietto su liveticket.it.

0: in questo primo di ottobre 2026, dove stiamo parlando di aiuto dato oppure ricevuto, anche insulti per chi è rimasto in panne. Sentiamo chi c'è in lista con noi. Vai, Gianluca.
1: Ciao Radio Company, praticamente mi è successo una sera che stavo uscendo e ad un certo punto su una rotonda ho preso qualcosa e mi si è sgonfiata la ruota, quindi ho subito accostato e io, nella mia ignoranza di non riuscire a cambiare una ruota, ho detto vabbè, cosa devo fare, cosa faccio, ero distantissimo da casa,
0: sì.
1: Mi metto a fare l'autostop, qualcuno si fermerà. E allora una certa si è fermata questa macchina con due signori su una sessantina, sì, d'anni, e il signore mi fa: guarda, io purtroppo ho una disabilità, ah, e però ti posso spiegare mentre tu fai. Io ero in panico perché ho detto cacchio, è cambiare una ruota, si mi può spiegare, però ho detto che ansia. Però vabbè, con sua moglie che mi ha dato una mano abbiamo fatto, e niente, praticamente mi ha spiegato e sono riuscito a cambiare una ruota. Il bravo signore è gentilissimo, anzi poi si erano fermati altri ragazzi, un ragazzo e una ragazza, perché si erano fermati accorti all'ultimo che ho fatto l'autostop e mi hanno detto se avevo bisogno. Faccio: ragazzi, guardate, si sono già fermati questi signori, grazie mille. Quindi no, sono rimasto abbastanza stupefatto, in senso positivo. Non me l'aspettavo.
0: C'è umanità ancora, dai, c'è ancora umanità in giro. Clean Bandit in arrivo, 24 hours for Gypsy Woman.

0: 24 Hours, Gypsy Woman, Clean Bandit. Ciao company, anni fa tornando a casa in una rotonda c'era una macchina che andava a strattoni, fermata in mezzo alla rotonda scende una neopatentata con il padre che soffriva di panico. Li ho fatti scendere, sono salito sulla loro automobile parcheggiata lì vicino e quando si sono calmati sono ripartiti. Non vi dico la coda e le macchine che suonavano. Alessandro da San Vendemiano, che salutiamo e ringraziamo anche per la sua testimonianza. Siamo arrivati in chiusura della parte argomento di Tutti in Lista, ma attenzione perché la serata non si ferma, insieme a me Stefano Conte, insieme a Gianluca Pachon. Ritorniamo fra poco, sarà il momento Happy Vibes.
1: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company. Yeah.

0: La casa perfetta è quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, fronte il Leone, e a Gambellara, Vicenza.

bene, puntate a Trento o puntate a Aosta. Si vive bene anche a Treviso, si vive bene anche a Udine, assolutamente, ci mancherebbe. Vabbè, qual è la vostra città? Dove vivete meglio? Dai, ditemi secondo voi dove si vive meglio al giorno d'oggi. Al 3332688688, così scopriamo cosa ne pensate. È tutto qua. Arriva Katy Perry.

0: con Giorgia, ci fermiamo un attimo, però tra poco parleremo di un fatto che è triste ma è di assoluta attualità, cioè stanno scomparendo i bar. Ma quando chiude l'ultimo bar del vostro paese, cosa scompare? Non scompare soltanto una partita IVA o comunque un bar, punto, ma un momento di incontro, il gioco delle carte, l'appuntamento del caffè, cioè, insomma, e poi i ricordi, tra poco ne parleremo.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Company. Company. Company. Company.

0: Clooney, Prospa, Tristan Henry, Good Girl.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Company. Radio Company.

No My Fault, Rene Rapp su Company. Prima stavamo parlando dei bar. Signori, 11 bar al giorno in Italia chiudono. Mica una cosa da poco. Cioè, una cosa incredibile. Cioè, 24.000 imprese del settore ormai tra il 2019 e il 2025. 24.000 imprese del settore, quindi il canale Oreca, canale bar, 11 al giorno praticamente hanno chiuso. È un numero incredibile secondo me. Però non è soltanto un aspetto economico che se ne va, che purtroppo fa parte di quest'epoca, tornerà all'epoca dove apriranno bar in ogni angolo. Ma il problema è questo qua, che non stanno chiudendo soltanto quelli improvvisati, che dicevo, quelli improvvisati insomma hanno provato, non gli è andata bene, hanno chiuso, ci sta, fa parte anche del gioco, ma stanno cominciando a chiudere i bar storici. E vedo dove arrivano a una certa età i gestori, quindi vanno anche in pensione, sono stanchi. Non c'è il cambio generazionale ed è questo che fa male, perché quando chiudo un bar non è che finisce un'attività economica, punto, ma finisce l'anima, un animo del paese. Ecco perché là c'erano i signori anziani che giocavano a carte, perché sin da piccolo andavi là tu a giocare a calcio balilla, perché l'appuntamento del caffè è sempre lì al bar, ci sono tanti appuntamenti, insomma, che ne so, il calcio vai a discuterlo, è quell'ex ormai punto di aggregazione che forse l'ha preso il suo posto i social, non lo so, vabbè, ma insomma è questa la cosa triste. Non so se vi è capitato di vedere il bar di paese, il bar dei vostri ricordi, della vostra infanzia chiudere, e quindi vi ha lasciato una malinconia unica dentro di voi. Se vi è capitato, ditecelo al 3332688688, e anche che cosa c'era dentro quel bar, cosa facevate dentro quel bar. A me è capitato, io sono originario di un paese che si chiama Strassoldo in provincia di Udine, e ho visto chiudere dei bar, ho detto mamma mia, e il paese è morto. Poi si sono rifatti, sono stati molto bravi, sono nati anche nuove realtà molto bravi, molto belle, però lo storico Bardaino, io ve lo ricordo, cavolo, andavo là, e poi aveva il profumo, il Bardaino era il profumo di Ino, cavolo. Okay. Arriva Marrakesh insieme a Gue, Casini.

0: e Shakira su Company. Abbiamo parlato di bar che chiudono. Sentiamo le cose belle che lasciano i bar di una volta, quando chiudono. Sentiamo.
1: Ciao Igor, io da ragazzo frequentavo un bar che si chiamava Bar Paradise a Spinea, in provincia di Venezia. E praticamente è chiuso da parecchi anni questo bar, però adesso abbiamo un bellissimo gruppo che si chiama Amici Ex Bar Paradise, il gruppo di WhatsApp. Li saluto tutti quanti.
0: Hai visto?
1: Numeri uno. Hai visto?
0: Perché ci sono legami affettivi dietro i bar, ci sono legami affettivi. Peccato non c'è tempo, perché tra poco sono le ore 22, dobbiamo salutarci. Però sarebbe stato bello parlare di questo argomento, cioè di quando lui va in pensione. Se prima aveva, diciamo così, un po' di comando sulle finanze, quando va in pensione il marito, tendenzialmente tutte diciamo le economie casalinghe passano sotto le mani delle mogli, capito? Così in taluni casi comandano completamente. Poi non sapevo questa cosa. Vabbè, magari ne parleremo domani, va bene. Chris e Sarandì con Good Old Days.

0: Fabri Fibra, Pinguini di Tarticino Nucleare, a chiudere la puntata di oggi delle cose da pezzi. Grazie a Gianluca Pacini.
1: Ciao,
0: grazie mille. Grazie a tutti, noi torniamo domani sempre alle ore 20 qua su Company. Dopo di noi arriverà Musica Maestro con Joe e Ale De Biasi. Buonanotte, vi abbraccio. Ciao.
2: Su Radio Company, cose da pezzi con Igor Pezzi.
3: Sincronizziamo gli orologi, che ora fare?
4: Le 10:30.
5: 11:15.
6: 10:20.
7: Le 10:15.
8: Le 10:35.
3: Facciamo occhio che è meglio. Mortecci vostri.
0: Le 10 in punto della sera.
9: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Sì, Street Italian Food Padova. Radio Company.

0: Gio and Ale De Biasi present Musica Maestro.
1: Amici, ci siamo, Let's Go si incomincia in questo giovedì 1 di ottobre. Entrati ufficialmente in questo magico mese, lo facciamo proprio con Musica Maestro. Ciao, io sono Gio, dall'altra parte il mio amico Ale De Biasi. Puntata molto particolare questo 1 di ottobre, insomma, anche perché c'è una bella collaborazione con la Molto Recordings. Quindi all'interno di questa puntata sentirete anche dischi hit degli ultimi 2 anni. Cominciamo subito con il primo disco

Una volta, buonasera a tutti, ci siamo e ci siete anche voi, siete su Company, state ascoltando Musica Maestro in questo giovedì 1° di ottobre. Lo abbiamo detto all'inizio e molto probabilmente lo ripeteremo più volte proprio all'interno di questa puntata, ma anche nelle prossime, perché Musica Maestro ha una bella collaborazione con la Molto Recordings, quindi sentirete hit degli ultimi anni, scelte in questo caso dal mio amico Ale De Biase, che oggi ha deciso anche di non parlare. Vabbè.

0: su Radio Company. Spot.
1: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com. Company.
1: Dance Story. La storia della musica dance.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Spot.
1: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
7: Company. Radio Company Boutique. Che nome da...

pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano.